Questa domenica in settembre non sarebbe posata così. L'estate finiva più natura. 20 anni fa, o giù di lì, con l'incoscienza dentro il basso vento.

0: Radio Ascoli.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.

Apri di cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apri di cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. L'anniversario del terremoto, 10 anni dopo il sisma. Ora i cantieri ci danno speranza, così Arquata può tornare a vivere. Tra servizi che tornano e una macchina amministrativa finalmente più veloce, il sindaco Franchi traccia il punto e dice: ancora criticità, ma c'è fiducia, il territorio può guardare avanti. Dal punto di vista turistico le strutture sono poche, ma stanno nascendo progetti. 2 hotel a Forca di Presta, la Regina Giovanna, le aree camper. La testimonianza di Salvatore Ambrosi: rientrare a casa è stata un'emozione enorme. Dopo anni nelle SAE c'è chi è tornato nella propria abitazione, la ricostruzione ora è più visibile. Primo piano Marche, SOS inquinamento, c'è l'allarme, polveri sottili, picco record a Chiaravalle. Da gennaio a luglio ho registrato un dato massimo maggiore di quello del 2025, come numero totale di sforamenti Maglia Nera per Fano e Pesaro. Tra le stazioni che hanno sempre rispettato i limiti figura quella di Ascoli. E ancora sulle celebrazioni per i 10 anni dal sisma del 2016, Arquata e Pescara del Tronto non dimenticano, messa con il cardinale Zuppi per i 10 anni. Lunedì 24 il presidente CEI sarà nel tendone dell'area SAE Arquata. Le pagine di Ascoli, lo schianto tra tornado, Gimigliano ricorda i piloti. Domani la cerimonia nel piazzale antistante la chiesa. Il sindaco Salvi dice: ci teniamo per mantenere viva la memoria e questo legame sincero. Le 4 vittime furono Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri, Mariangela Valentini e Piero Paolo Franzese. Il verde urbano, ok alle piante nelle piazze del centro. Isole climatiche, lo diciamo da anni. Silvestri di Legambiente dice: mettiamo a disposizione i nostri agronomi. In passato tanti tagli erano stati contestati. Maltempo, pioggia e vento, albero cade sulla Salaria. In un quarto d'ora 24,6 mm d'acqua registrati a Poggio di Bretta. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Movida Fracassona in Riviera, scattano i controlli sui decibel. I vigili chiamano l'ARPAM a supporto, i rumori arrivano a chilometri di distanza. Gli appuntamenti: dalla Sentina all'ex camping è ancora festa. Il Teatro della Stoppia torna nella sua vecchia sede, la Maialata a Montefiore. Cantiere Ballarin, ora il progetto per l'area nord. Il polo museale e l'aula didattica della zona sud sono ormai in fase di ultimazione. A breve un summit tra il sindaco Mozzoni e la ditta incaricata per l'intervento. Aggredisce passanti e soccorritori, arrestata la 32enne, già protagonista di numerose aggressioni tra San Benedetto e Grotta a Mare, è stata fermata dopo l'ennesimo episodio di violenza. E sono ore d'ansia per l'imprenditore colpito da un pugno a Ripa Transone. Gianmarco Vecchia, titolare della cantina Fontursia, resta in gravi condizioni all'ospedale di Ancona. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo tutti i vari elementi. La sanità, ditta in ferie, rimandata l'inaugurazione. L'ospedale di comunità apre a settembre. Il personale è già operativo al Madonna del Soccorso. Il nodo dei parcheggi che non sono sufficienti. Andiamo alle pagine sportive. Calcio di Serie B, Capitan Curado resta a galla, l'Ascoli non si snatura mai, il centrale non butta via tutto dopo il KO in Coppa Italia con il Genoa e dice: abbiamo fatto la nostra gara. Emergenza difesa con Alagna out e il forfè di Nicoletti, mercato piace Ricci. I tifosi al Bentegodi, ennesimo divieto per gli ospiti, niente trasferta a Verona, per i residenti di Macerata, Ascoli, Fermo e Teramo. Speciale Serie B, un torneo pieno zeppo di qualità, il campionato cadetto pronto a partire. Vicenza Catanzaro inaugura lo show. Serie C, Samb, la vittoria con dedica, abbiamo lottato per i tifosi. Mister Boscaglia, dopo il passaggio del turno, dice: non erano a Pescara per il divieto, volevamo farli felici. Il mercato, un attaccante ai 2 centrocampisti nella lista di Mossi, il DS prima di operare dovrà però risolvere delle situazioni in uscita. Serie D, Atletico Ascoli, c'è il Baby Targa in arrivo, il centrale classe 2008 proveniente dal Padova rinforza la retroguardia. E infine la ginnastica artistica, la squadra italiana junior ha vinto la medaglia d'argento a squadre nella gara all around ai campionati europei di ginnastica artistica, appunto in corso di svolgimento a Zagabria. Tra queste c'è anche l'atleta della World Sporting Academy di San Benedetto del Tronto, Giada Di Pietro. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati. Si registrano diversi feriti. In Ucraina 5 persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato americano Kushner. L'inviato americano promette la smilitarizzazione dei miliziani palestinesi già nei prossimi giorni. Washington è in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina.
2: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione, senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: In Siria c'è stata una notizia di poco fa: raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest del paese. Nelle prime ore di martedì mattina un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhuhr nella provincia di Idlib, fanno sapere fonti della sicurezza, precisando che nello scalo sono presenti forze del Ministero della Difesa. Torniamo in Italia, si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane di origine africana, nato a Roma nel 2002, è morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenute in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città, ma nessuna pista viene comunque esclusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. L'anniversario del terremoto, 10 anni dopo il sisma. Ora i cantieri ci danno speranza, così Arquata può tornare a vivere. Tra servizi che tornano e una macchina amministrativa finalmente più veloce, il sindaco Franchi traccia il punto e dice: ancora criticità, ma c'è fiducia, il territorio può guardare avanti. Dal punto di vista turistico le strutture sono poche, ma stanno nascendo progetti. 2 hotel a Forca di Presta, la Regina Giovanna, le aree camper. La testimonianza di Salvatore Ambrosi: rientrare a casa è stata un'emozione enorme. Dopo anni nelle SAE, c'è chi è tornato nella propria abitazione. La ricostruzione ora è più visibile. Primo piano Marche, SOS inquinamento, c'è l'allarme, polveri sottili, picco record a Chiaravalle. Da gennaio a luglio ho registrato un dato massimo maggiore di quello del 2025 come numero totale di sforamenti, maglia nera per Fano e Pesaro. Tra le stazioni che hanno sempre rispettato i limiti figura quella di Ascoli. E ancora sulle celebrazioni per i 10 anni dal sisma del 2016, Arquata e Pescara del Tronto non dimenticano, messa con il cardinale Zuppi per i 10 anni. Lunedì 24 il presidente CEI sarà nel tendone dell'area SAE Arquata. Le pagine di Ascoli, lo schianto tra tornado, Gimigliano ricorda i piloti. Domani la cerimonia nel piazzale antistante la chiesa. Il sindaco Salvi dice: ci teniamo per mantenere viva la memoria e questo legame sincero. Le 4 vittime furono Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri, Mariangela Valentini e Piero Paolo Franzese. Il verde urbano, ok alle piante nelle piazze del centro. Isole climatiche, lo diciamo da anni. Silvestri di Legambiente dice: mettiamo a disposizione i nostri agronomi. In passato tanti tagli erano stati contestati. Maltempo, pioggia e vento, albero cade sulla Salaria. In un quarto d'ora 24,6 mm d'acqua registrati a Poggio di Bretta. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, movida fracassona in Riviera, scattano i controlli sui decibel. I vigili chiamano l'ARPAM a supporto, i rumori arrivano a chilometri di distanza. Gli appuntamenti dalla Sentina all'ex camping è ancora festa. Il teatro della Stoppia torna nella sua vecchia sede, la Maialata a Montefiore. Cantiere Ballarin, ora il progetto per l'area nord. Il polo museale e l'aula didattica della zona sud sono ormai in fase di ultimazione. A breve un summit tra il sindaco Mozzoni e la ditta incaricata per l'intervento. Aggredisce passanti e soccorritori, arrestata la 32enne, già protagonista di numerose aggressioni tra San Benedetto e Grotta a Mare, è stata fermata dopo l'ennesimo episodio di violenza. E sono ore d'ansia per l'imprenditore colpito da un pugno a Ripa Transone. Gianmarco Vecchia, titolare della cantina Fonturzia, resta in gravi condizioni all'ospedale di Ancona. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo tutti i vari elementi. La sanità, ditta in ferie, rimandata l'inaugurazione. L'ospedale di comunità apre a settembre. Il personale è già operativo al Madonna del Soccorso. Il nodo dei parcheggi che non sono sufficienti. Andiamo alle pagine sportive. Calcio di Serie B, Capitan Curado resta a galla, l'Ascoli non si snatura mai, il centrale non butta via tutto dopo il KO in Coppa Italia con il Genoa e dice: abbiamo fatto la nostra gara. Emergenza difesa con Alagna out e il forfè di Nicoletti, mercato piace Ricci. I tifosi al Bentegodi, ennesimo divieto per gli ospiti, niente trasferta a Verona per i residenti di Macerata, Ascoli, Fermo e Teramo. Speciale Serie B, un torneo pieno zeppo di qualità, il campionato cadetto pronto a partire. Vicenza Catanzaro inaugura lo show. Serie C, Samb, la vittoria con dedica, abbiamo lottato per i tifosi. Mister Boscaglia, dopo il passaggio del turno, dice: non erano a Pescara per il divieto, volevamo farli felici. Il mercato, un attaccante ai 2 centrocampisti nella lista di Mossi, il DS prima di operare dovrà però risolvere delle situazioni in uscita. Serie D, Atletico Ascoli, c'è il Baby Targa in arrivo, il centrale classe 2008 proveniente dal Padova rinforza la retroguardia. E infine la ginnastica artistica, la squadra italiana junior ha vinto la medaglia d'argento a squadre nella gara all around ai campionati europei di ginnastica artistica, appunto in corso di svolgimento a Zagabria. Tra queste c'è anche l'atleta della World Sporting Academy di San Benedetto del Tronto, Giada Di Pietro. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati, si registrano anche diversi feriti. E 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu nell'incontro con l'inviato americano Kushner, che dal canto suo promette la smilitarizzazione.

0: dei miliziani palestinesi già nei prossimi 30 giorni. Washington in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. In Iran alla scadenza del memorandum, Trump minaccia l'Oman, che sta trattando un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, dice Trump. Intanto l'Agenzia Marittima Britannica del Commercio fa sapere che una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato il ferimento di un membro dell'equipaggio. Al momento non si segnalano impatti ambientali. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina, rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al museo di Messina e sul perché non siano scattati, e caccia al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Resta in gravi condizioni IL3P, 20 anni, l'attaccante del Cagliari, in coma farmacologico all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Portocervo. Il giocatore ha i polmoni pieni di acqua. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane, nato a Roma nel 2002, morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenuta in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città, ma nessuna pista viene esclusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La tensione nel Golfo Persico, un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Lo ha reso noto l'Agenzia Britannica per le Operazioni di Commercio Marittimo. Ieri Trump ha minacciato di bombardare l'Oman per i colloqui con Teheran per la gestione dello stretto e oggi il presidente turco Erdogan esorta il tycoon a continuare i colloqui con l'Iran, offrendo il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. In Siria, raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nella provincia di Idlib nelle prime ore di questa mattina. Damasco accusa Israele del raid, aggiungendo che l'attacco ha causato solo danni materiali. Secondo Times of Israel, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte dell'aeronautica israeliana da marzo 2026. In Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 le persone che sono rimaste uccise, 8 i feriti, e nella notte circa 620 droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Edifici sono stati danneggiati e si registrano feriti. Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord e oggi il maltempo si sposta al sud con l'allerta gialla in 7 regioni. E il caldo delle settimane scorse e la siccità hanno messo in ginocchio i campi, i costi aumentano.

0: nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo alcune voci al microfono di Erika Calvani.
1: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
2: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissimo, a voglia.
3: Qua il mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
4: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
1: Anche al mercato?
4: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
5: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
2: Alti, prezzi alti.
1: Anche al mercato?
2: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
0: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Questa è Radio Ascoli.
7: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da un anniversario particolare che cade domani, un anniversario importante per il territorio ma soprattutto per Vena Rotta e per le famiglie dei quattro piloti dei Tornado che il 19 agosto di 12 anni fa si scontrarono nei cieli piceni. Un incidente fatale nei quali persero la vita Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri, Mariangela Valentini e Piero Paolo Franzese. Se tutto il paese allora si mobilitò sia nelle ricerche sia nell'accoglienza dei familiari accorsi provenienti da tutta Italia. Da allora il ricordo ogni anno per mantenere vivo il rapporto con l'aeronautica militare ma anche con le famiglie. L'appuntamento per domani è a Gimigliano di fronte alla chiesa alle 18 quando arriveranno ospiti e autorità, quindi sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti alle 18:30. A seguire si terrà la cerimonia di commemorazione. E di cerimonia in cerimonia arriviamo all'anniversario del sisma, quest'anno il decennale da quel sisma del 2016 che colpì tutto il centro Italia ma in particolar modo le comunità di Arquata del Tronto e di Pescara del Tronto, quindi la scelta quest'anno di creare una serie di iniziative, un calendario di iniziative particolarmente articolato, promosso dalla diocesi di Ascoli, dal comune di Arquata, dalla parrocchia di Pescara del Tronto con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016. Il titolo di questa iniziativa è Rinascere a 10 anni dal sisma tra memoria, impegno e speranza. Ce ne parla il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Sì, direi che era il nostro desiderio quello di poter vivere questo decennale vivendo un momento di grande solidarietà, vicinanza, prossimità alle comunità che dal terremoto sono state devastate e che a distanza di 10 anni partecipano, vivono adesso una difficile ricostruzione. Quindi si tratta di fare memoria direi non soltanto negativa degli eventi dolorosi e tragici di quel 23-24 agosto di 10 anni fa, ma anche memoria di tutta la solidarietà che si creò e di cui furono protagoniste le comunità del nostro territorio, sia quelle della costa che ospitarono tante persone che si trovarono senza casa, sia delle varie comunità di tutto il territorio delle due diocesi, di tutta la provincia che fece la gara per esprimere la solidarietà, sia di una solidarietà che ha coinvolto tanti soggetti, tanti attori a livello nazionale, la presenza anche del direttore di Caritas italiana sottolinea questa solidarietà che si creò in quei giorni. L'altro elemento è una determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio, a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita e quindi anche di quello di questi territori.
1: Di questo articolato programma di iniziative pensato appunto per celebrare il decennale dal sisma del 2016 parleremo nel corso delle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze già disponibile su radioascoli.it. Proseguiamo con la cronaca. È stata infine arrestata la donna di origine spagnola di 32 anni che a San Benedetto si rendeva protagonista di aggressioni e di atti contro la morale pubblica. La donna infatti da tempo aveva cominciato a creare una serie di problemi, non ha fissa dimora e spesso ubriaca girava nuda per la riviera aggredendo persone e forze dell'ordine. Negli ultimi giorni era stata anche fermata mentre era alla guida di un'auto, anche in questo caso sotto gli effetti dell'alcol. Sono ore di preoccupazione per i familiari e gli amici di Gianmarco Veccia, il 47enne che è stato aggredito a Ferragosto a Ripatranzone. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda che ha coinvolto il titolare della cantina Fontursa, aggredito e ora in gravi condizioni al Torrette di Ancona, dopo aver subito un delicato intervento di drenaggio dell'ematoma cerebrale. Alla base dell'aggressione, forse motivi economici, l'aggressore gli aveva sferrato un pugno e Veccia era caduto colpendo violentemente la testa. Intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine proseguono. Infine lo sport, ancora un divieto per i tifosi bianconeri residenti nelle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Teramo. La prefettura di Verona ha chiuso la trasferta, che dunque resta accessibile solo ai sostenitori che risiedono nelle altre province. E intanto in casa Samb si pensa al mercato e si cerca un attaccante e due centrocampisti. Questi gli obiettivi del DS Andrea Mussi, che però prima di predisporre queste entrate deve pensare alle uscite. Non sono infatti ancora sufficienti quelle effettuate finora. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Nella notte sono stati lanciati 791 droni ucraini su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nei raid sono rimaste ferite 3 persone, fra cui un bambino di 10 anni. Un incendio è scoppiato in un edificio. Resta alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Si era parlato di una vittima, mentre l'addetto stava manovrando per uscire dallo stretto di Hormuz. Lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia: Hormuz resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Torniamo in Italia. Un detenuto, un cittadino egiziano di 19 anni, è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola, ieri sera ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco ed è ceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Il giovane era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti per la polizia. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata per il 15 ottobre. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025. Per altri 5 morti contestati, le indagini sono ancora in corso. Lutto nel mondo del cinema. È morto Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, protagonista da oltre 70 anni della grande produzione italiana. Nato a Roma nel 1928, Lucisano ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce. Tra i tantissimi titoli prodotti, Ricomincio da 3, Il grande cocomero, Ninfa, Plebea. Il museo regionale a Cascina, Messina, è da oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare

0: tracciare i ladri. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi di allarme al museo che non sono scattati, ed è caccia anche al basista. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Sono trascorsi 10 anni dal sisma del centro Italia, una ricorrenza che ogni anno viene celebrata nella notte tra il 23 e il 24 agosto. Quest'anno cadrà tra domenica e lunedì prossimi, una ricorrenza che quest'anno vedrà svolgersi tra Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, le due comunità più colpite, un articolato programma di iniziative promosso dalla diocesi di Ascoli Piceno, dal comune di Arquata, dalla parrocchia di Pescara del Tronto, con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016. Di questo vogliamo parlare nel realtà locale di oggi. Bentrovati, sono Stefania Mistichelli e dunque cominciamo proprio dal titolo dell'iniziativa di quest'anno, che è Rinascere a 10 anni dal sisma, tra memoria, impegno e speranza. Rinascere, una parola che custodisce una scelta e una responsabilità. Ascoltiamo il nostro vescovo, Giampiero Palmieri.
2: Sì, direi che era un nostro desiderio quello di poter vivere questo decennale vivendo un momento di grande solidarietà, vicinanza, prossimità alle comunità che dal terremoto sono state devastate e che a distanza di 10 anni partecipano, vivono adesso una difficile ricostruzione. Quindi si tratta di fare memoria, direi non soltanto negativa degli eventi dolorosi e tragici di quel 23-24 agosto di 10 anni fa, ma anche memoria di tutta la solidarietà che si creò e di cui furono protagoniste le comunità del nostro territorio, sia quelle della costa che ospitarono tante persone che si trovarono senza casa, sia delle varie comunità di tutto il territorio delle due diocesi, di tutta la provincia, che fece la gara per esprimere la solidarietà, sia di una solidarietà che ha coinvolto tanti soggetti, tanti attori a livello nazionale, la presenza anche del direttore di Caritas italiana sottolinea questa solidarietà che si creò in quei giorni. L'altro elemento è una determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi, perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita e quindi anche di quello di questi territori.
1: Si comincia dunque domenica 23 agosto alle 16:30 ad Arquata con l'identità ritrovata, all'incontro dedicato alle opere d'arte del territorio arquatano e alla memoria di Don Angelo Ciancotti, curato dal direttore del Museo Diocesano di Ascoli Marco Lattanzi e da Don Elio Nevigari. Sarà un viaggio alla riscoperta delle opere lì conservate, sia dal punto di vista figurativo ma anche della provenienza, della devozione e del culto delle singole opere. Tra queste ci sarà un oggetto in più, un capitello probabilmente della chiesa di San Salvatore, trovato dalla comunità e restaurato, come appunto si conviene per uno spazio espositivo in divenire, come appunto è stato pensato questo di Arquata. A seguire alle 18 nell'area SAE di Pescara del Tronto si terrà il convegno Comunità che resistono, memoria, cura e futuro delle aree interne, un incontro pensato davvero per avviare una riflessione importante su tutte appunto le aree interne, dopo i saluti istituzionali del vescovo di Ascoli e del sindaco di Arquata Michele Franchi. Il confronto entrerà nel vivo attraverso i contributi di Guido Castelli, che in quanto commissario straordinario del governo sisma 2016 interverrà sugli scenari di restanza, riparare e ricostruire nel segno della ripresa, poi con Giovanni Xilo, esperto di change management e governance delle aree interne, che affronterà il tema le condizioni invisibili e indispensabili dello sviluppo, comunità, istituzioni e cooperazione, con Marco Giovagnoli dell'Università di Camerino, che proporrà una riflessione dal titolo Pensare il futuro, agire per il presente, le sfide dell'abitare per le terre alte, e poi, come anticipato dal vescovo, Don Marco Pagnello, direttore di Caritas italiana, che parlerà di protagonismo delle comunità e infine le conclusioni affidate a Monsignor Felice Accrocca, con una riflessione sul ruolo delle comunità, della cultura e della cura dei territori come chiavi della rinascita delle aree interne. Sull'intervento di Monsignor Accrocca, una nota del nostro vescovo Giampiero Palmieri.
2: Io segnalo in modo particolare la presenza del vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, perché Monsignor Felice Accrocca è quello che ha organizzato a livello di Conferenza Episcopale Italiana una serie di convegni sulle aree interne, a cui hanno partecipato decine e decine di vescovi. Abbiamo anche scritto un documento sulle aree interne, che ha ricevuto poi il plauso da parte del Presidente della Repubblica, firmato da 117 vescovi italiani, quindi anche da me. Per cui c'è una riflessione che viene portata avanti sulle aree interne anche a livello di Chiesa italiana.
1: Altrettanto importante e toccante sarà la serata della memoria alle 21 nell'area SAE, organizzata insieme a Risorgimarche. Ce ne parla Don Paolo Sabatini.
3: A fronte della catastrofe del terremoto, dal giorno dopo vedemmo che l'Italia, credo che voi lo possiate ricordare perché poi l'avete scritto, l'Italia intera e non solo l'Italia si mosse per venire in aiuto. Alcuni furono aiuti occasionali oppure materiali, ma le donazioni furono cose anche molto importanti, ma alcune realtà vennero nel territorio e sono rimaste per stare vicini alle persone, ai ragazzi, e tante iniziative nacquero in quei giorni. Con il vescovo abbiamo pensato di realizzare una serata per fare memoria di quanto bene abbiamo visto da tantissime persone nei mesi successivi al terremoto. Ci siamo dovuti fermare soltanto ad alcuni mesi perché alcune realtà continuano ad essere presenti, alcune realtà si sono inserite e continuano a fare del bene nel territorio, ma negli anni successivi c'è stata un'ondata grandissima che in quella serata insieme vogliamo celebrare e ringraziare. Ci saranno alcuni interventi particolari, ci sarà un breve intervento di Neri Marco Re, perché l'iniziativa è fatta in collaborazione con Risorgimarche e Risorgimarche manderà per la parte musicale il violoncellista Federico Bracalente, che farà alcuni interventi musicali durante la serata. Ci sarà la presenza del regista Simone Riccioni, regista e attore che ha prodotto un film proprio sul terremoto che si chiama La ballata dei gusci infranti, e insieme a loro ci saranno testimonianze di persone di Arquata, di associazioni, di persone che raccontano il bene che abbiamo visto e la volontà di continuare ad aiutare le popolazioni restando appunto vicine a loro. Quindi tornerà Don Marco Pagnello, ma anche appunto, in realtà non faccio l'elenco perché sarà una serata strutturata, complessa, di più di 2 ore, condotta da Verusca Cestarelli, che vedrà appunto al centro il grazie per tutto il bene che abbiamo visto, la generosità di tutta l'Italia per la popolazione, non soltanto d'Arquata, perché gli interventi furono Arquata, Acquasanta, Rocca Fluvione, Montegallo, cioè tutte le comunità colpite ebbero una grande vicinanza.
1: Cuore spirituale dell'iniziativa sarà appunto nella notte tra il 23 e il 24 agosto la tradizionale fiaccolata silenziosa a partire dalle 2 di notte dal cimitero di Pescara del Tronto, preceduta dalla benedizione del fuoco. Seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giampiero Palmieri alle 3:36, l'ora esatta della scossa, e poi il rintocco delle campane che appunto accompagna il ricordo delle vittime del sisma. Poi lunedì 24 alle ore 11 la celebrazione eucaristica nel tendone dell'area SAE di Pescara, presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Insomma, 1-2 giorni di iniziative tese a ricordare, ma anche a dare uno slancio di ripartenza per un territorio ferito, ma che vuole appunto, come dice il titolo, rinascere. Ascoltiamo su questo il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi.
4: E ovviamente oltre alla ricostruzione degli edifici, delle case, bisogna ricostruire una comunità, quindi è importante ricordare quello che è stato, purtroppo quello che è accaduto, quello che è avvenuto, dare un messaggio di speranza, perché sì, le cose potevano andare più veloci in questi 10 anni, però adesso stiamo raccogliendo, quindi anche quello che abbiamo seminato, stiamo collaborando sia con la struttura commissariale, con la curia, tante cose finalmente le tocchiamo con mano, tante devono essere fatte, però le stiamo toccando con mano, quindi c'è bisogno di dare ottimismo alle persone. Ovviamente il ricordo è fondamentale, questa giornata sarà importante per ricordare quello che è stato, ma guardare anche un'ottica futura alle nuove generazioni, a chi vuole continuare a vivere lì, alle persone più anziane, a chi soffre. Ecco, un momento per stare insieme, per fare comunità, e soprattutto la presenza anche di del presidente della CEI, quindi del cardinale Zuppi, ci onora e siamo onorati. Sarà sicuramente anche qualche membro del governo. Ecco, è importante la vicinanza delle istituzioni, ma soprattutto anche della curia, del vescovo e della parrocchia. Ecco, noi vogliamo continuare a dare soprattutto speranza a chi soffre e a chi davvero vuole vivere ad Arquata e a Pescara.
1: Con questo è tutto, grazie a chi ci ha seguito, grazie ai nostri ospiti. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Resta alta la tensione nel Golfo, colpita una nave nello stretto di Hormuz, ferita una persona. In Medio Oriente nulla di fatto dall'incontro fra Kushner e Netanyahu, che ribadisce no al piano per Gaza. Ucraina, attacchi russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime. Kiev lancia oltre 700 droni contro il territorio russo. Scia di femminicidi nel veneziano, nonostante gli ammonimenti un uomo ha ucciso l'ex compagna e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel cagliaritano. Sport, rientra tra gli applausi Sara Curtis, la campionessa europea dei 50 d'orso, che ha segnato anche il nuovo primato del mondo, pronta a ripartire per gli States, dove continuerà ad allenarsi. Buongiorno da Antonella Mitola. In Medio Oriente nulla di fatto nell'incontro ieri fra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressione a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed è alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave, non meglio precisata, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio mentre manovrava per uscire dallo stretto di Hormuz, lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia Hormuz e resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Il conflitto in Ucraina vive sempre più di pesanti attacchi e contrattacchi aerei. Oltre 600 droni armati ucraini sono stati lanciati sulla regione di Mosca. I russi rispondono con una raffica di missili che uccidono almeno 10 persone nella regione di Kharkiv. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Tra la notte scorsa e stamane, 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino, almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa, che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per

0: droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca, scia di femminicidi, nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna nel veneziano e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel cagliaritano. Sentiamo Lucia Scione.
2: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente, così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola ieri sera, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco ed è deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. In Colombia gli abitanti di Cali ieri sera hanno tenuto una veglia di preghiera in memoria delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 di una settimana fa, che ha ucciso 289 persone. E mentre in Colombia è tempo di bilanci, l'Indonesia trema ancora. Nuova scossa sull'isola di Sumatra di magnitudo 6.1. Sentiamo Pierluigi Vito.
3: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord. Oggi il maltempo si sposta al sud, allerta gialla in 7 regioni, ma il gran caldo e la siccità delle scorse settimane hanno messo in ginocchio i campi, con un aumento dei costi e relativi nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo le voci di alcuni consumatori al microfono di Erika Calvani.
4: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
5: Qui al mercato no, ma nelle cose, nelle fruttarie tantissimo, a voglia.
6: Qua il mercato è particolare, perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì, ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
7: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
4: Anche al mercato?
7: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
8: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
4: Alti, prezzi alti. Anche al mercato?
5: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dallo stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È stata dunque disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il museo regionale a Cascina di Messina è oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano in particolare sui sistemi di allarme al museo che non hanno funzionato. Lo sport, paragone con la Pellegrini, pesante ma fa onore, così sarà Curtis di rientro dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso segnando il nuovo record del mondo. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis.
9: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale per il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno, ecco. Partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
1: Segnali di miglioramento per Gael Trepi, il giovane attaccante di 20 anni del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Trepi è ricoverato a Sassari in terapia intensiva ed è ancora intubato in coma farmacologico. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
10: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da un anniversario particolare che cade domani, un anniversario importante per il territorio ma soprattutto per Vena Rotta e per le famiglie dei quattro piloti dei Tornado che il 19 agosto di 12 anni fa si scontrarono nei cieli piceni. Un incidente fatale nel quale persero la vita Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri, Mariangela Valentini e Piero Paolo Franzese. Se tutto il paese allora si mobilitò sia nelle ricerche sia nell'accoglienza dei familiari accorsi provenienti da tutta Italia. Da allora il ricordo ogni anno per mantenere vivo il rapporto con l'aeronautica militare ma anche con le famiglie. L'appuntamento per domani è a Gimigliano di fronte alla chiesa alle 18 quando arriveranno ospiti e autorità, quindi sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti alle 18:30. A seguire si terrà la cerimonia di commemorazione. E di cerimonia in cerimonia arriviamo all'anniversario del sisma, quest'anno il decennale da quel sisma del 2016 che colpì tutto il centro Italia ma in particolar modo le comunità di Arquata del Tronto e di Pescara del Tronto, quindi la scelta quest'anno di creare una serie di iniziative, un calendario di iniziative particolarmente articolato, promosso dalla diocesi di Ascoli, dal comune di Arquata, dalla parrocchia di Pescara del Tronto con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016. Il titolo di questa iniziativa è Rinascere a 10 anni dal sisma tra memoria, impegno e speranza. Ce ne parla il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Sì, direi che era un nostro desiderio quello di poter vivere questo decennale vivendo un momento di grande solidarietà, vicinanza, prossimità alle comunità che dal terremoto sono state devastate e che a distanza di 10 anni partecipano, vivono adesso una difficile ricostruzione. Quindi si tratta di fare memoria direi non soltanto negativa degli eventi dolorosi e tragici di quel 23-24 agosto di 10 anni fa, ma anche memoria di tutta la solidarietà che si creò e di cui furono protagoniste le comunità del nostro territorio, sia quelle della costa che ospitarono tante persone che si trovarono senza casa, sia delle varie comunità di tutto il territorio delle due diocesi, di tutta la provincia che fece la gara per esprimere la solidarietà, sia di una solidarietà che ha coinvolto tanti soggetti, tanti attori a livello nazionale, la presenza anche del direttore di Caritas italiana sottolinea questa solidarietà che si creò in quei giorni. L'altro elemento è una determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio, a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita e quindi anche di quello di questi territori.
1: Di questo articolato programma di iniziative pensato appunto per celebrare il decennale dal sisma del 2016 parleremo nel corso delle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze già disponibile su radioascoli.it. Proseguiamo con la cronaca. È stata infine arrestata la donna di origine spagnola di 32 anni che a San Benedetto si rendeva protagonista di aggressioni e di atti contro la morale pubblica. La donna infatti da tempo aveva cominciato a creare una serie di problemi, non ha fissa dimora e spesso ubriaca girava nuda per la riviera aggredendo persone e forze dell'ordine. Negli ultimi giorni era stata anche fermata mentre era alla guida di un'auto, anche in questo caso sotto gli effetti dell'alcol. Sono ore di preoccupazione per i familiari e gli amici di Gianmarco Veccia, il 47enne che è stato aggredito a Ferragosto a Ripa Tranzone. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda che ha coinvolto il titolare della cantina Fontursa, aggredito e ora in gravi condizioni al Torrette di Ancona, dopo aver subito un delicato intervento di drenaggio dell'ematoma cerebrale. Alla base dell'aggressione, forse motivi economici, l'aggressore gli aveva sferrato un pugno e Veccia era caduto colpendo violentemente la testa. Intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine proseguono. Infine lo sport, ancora un divieto per i tifosi bianconeri residenti nelle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Teramo. La prefettura di Verona ha chiuso la trasferta, che dunque resta accessibile solo ai sostenitori che risiedono nelle altre province. E intanto in casa Samb si pensa al mercato e si cerca un attaccante e due centrocampisti. Questi gli obiettivi del DS Andrea Mussi, che però prima di predisporre queste entrate deve pensare alle uscite. Non sono infatti ancora sufficienti quelle effettuate finora. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. È sempre fragile la situazione in Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump.
2: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressione a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio, lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. La guerra in Ucraina: attacco missilistico russo che ha ucciso 10 persone su Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Risponderemo, avverte il presidente Zelensky. Nella notte lanciati 791 droni su 15 regioni russe, comprese quella di Mosca. Nel raid sono rimaste ferite 3 persone, tra cui un bambino. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna. Nel veneziano, dopo 25 giorni di agonia, è morta la giovane donna alla quale il marito aveva sparato in testa, nel cagliaritano.
3: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile, aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e a GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Sono trascorsi 10 anni dal sisma del centro Italia, una ricorrenza che ogni anno viene celebrata nella notte tra il 23 e il 24 agosto, quest'anno cadrà tra domenica e lunedì prossimi, una ricorrenza che quest'anno vedrà svolgersi tra Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, le due comunità più colpite, un articolato programma di iniziative promosso dalla diocesi di Ascoli Piceno, dal comune di Arquata, dalla parrocchia di Pescara del Tronto, con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016. Di questo vogliamo parlare nel realtà locale di oggi. Ben trovati, sono Stefania Mistichelli e dunque cominciamo proprio dal titolo dell'iniziativa di quest'anno, che è Rinascere a 10 anni dal sisma, tra memoria, impegno e speranza. Rinascere, una parola che custodisce una scelta e una responsabilità. Ascoltiamo il nostro vescovo, Giampiero Palmieri.
2: Sì, direi che era un nostro desiderio quello di poter vivere questo decennale vivendo un momento di grande solidarietà, vicinanza, prossimità alle comunità che dal terremoto sono state devastate e che a distanza di 10 anni partecipano, vivono adesso una difficile ricostruzione. Quindi si tratta di fare memoria, direi non soltanto negativa degli eventi dolorosi e tragici di quel 23-24 agosto di 10 anni fa, ma anche memoria di tutta la solidarietà che si creò e di cui furono protagoniste le comunità del nostro territorio, sia quelle della costa che ospitarono tante persone che si trovarono senza casa, sia delle varie comunità di tutto il territorio delle due diocesi, di tutta la provincia, che fece la gara per esprimere la solidarietà, sia di una solidarietà che ha coinvolto tanti soggetti, tanti attori a livello nazionale, la presenza anche del direttore di Caritas italiana sottolinea questa solidarietà che si creò in quei giorni. L'altro elemento è una determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi, perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio a vivere una vita normale, e speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita e quindi anche di quello di questi territori.
1: Si comincia dunque domenica 23 agosto alle 16:30 ad Arquata con l'identità ritrovata, all'incontro dedicato alle opere d'arte del territorio arquatano e alla memoria di Don Angelo Ciancotti, curato dal direttore del Museo Diocesano di Ascoli Marco Lattanzi e da Don Elio Nevigari. Sarà un viaggio alla riscoperta delle opere lì conservate, sia dal punto di vista figurativo ma anche della provenienza, della devozione e del culto delle singole opere. Tra queste ci sarà un oggetto in più, un capitello probabilmente della chiesa di San Salvatore, trovato dalla comunità e restaurato, come appunto si conviene per uno spazio espositivo in divenire, come appunto è stato pensato questo di Arquata. A seguire alle 18 nell'area SAE di Pescara del Tronto si terrà il convegno Comunità che resistono, memoria, cura e futuro delle aree interne, un incontro pensato davvero per avviare una riflessione importante su tutte appunto le aree interne, dopo i saluti istituzionali del vescovo di Ascoli e del sindaco di Arquata Michele Franchi. Il confronto entrerà nel vivo attraverso i contributi di Guido Castelli, che in quanto commissario straordinario del governo sisma 2016 interverrà sugli scenari di restanza, riparare e ricostruire nel segno della ripresa, poi con Giovanni Xilo, esperto di change management e governance delle aree interne, che affronterà il tema le condizioni invisibili e indispensabili dello sviluppo, comunità, istituzioni e cooperazione, con Marco Giovagnoli dell'Università di Camerino, che proporrà una riflessione dal titolo Pensare il futuro, agire per il presente, le sfide dell'abitare per le terre alte, e poi, come anticipato dal vescovo, Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana, che parlerà di protagonismo delle comunità e infine le conclusioni affidate a Monsignor Felice Accrocca, con una riflessione sul ruolo delle comunità, della cultura e della cura dei territori come chiavi della rinascita delle aree interne. Sull'intervento di Monsignor Accrocca, una nota del nostro vescovo Giampiero Palmieri.
2: Io segnalo in modo particolare la presenza del vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, perché Monsignor Felice Accrocca è quello che ha organizzato a livello di Conferenza Episcopale Italiana una serie di convegni sulle aree interne, a cui hanno partecipato decine e decine di vescovi. Abbiamo anche scritto un documento sulle aree interne, che ha ricevuto poi il plauso da parte del Presidente della Repubblica, firmato da 117 vescovi italiani, quindi anche da me. Per cui c'è una riflessione che viene portata avanti sulle aree interne anche a livello di Chiesa italiana.
1: Altrettanto importante e toccante sarà la serata della memoria alle 21 nell'area SAE, organizzata insieme a Risorgimarche. Ce ne parla Don Paolo Sabatini.
3: A fronte della catastrofe del terremoto, dal giorno dopo vedemmo che l'Italia, credo che voi lo possiate ricordare perché poi l'avete scritto, l'Italia intera e non solo l'Italia si mosse per venire in aiuto. Alcuni furono aiuti occasionali oppure materiali, ma le donazioni furono cose anche molto importanti, ma alcune realtà vennero nel territorio e sono rimaste per stare vicine alle persone, ai ragazzi, e tante iniziative nacquero in quei giorni. Con il vescovo abbiamo pensato di realizzare una serata per fare memoria di quanto bene abbiamo visto da tantissime persone nei mesi successivi al terremoto. Ci siamo dovuti fermare soltanto ad alcuni mesi perché alcune realtà continuano ad essere presenti, alcune realtà si sono inserite e continuano a fare del bene nel territorio, ma negli anni successivi c'è stata un'ondata grandissima che in quella serata insieme vogliamo celebrare e ringraziare. Ci saranno alcuni interventi particolari, ci sarà un breve intervento di Neri Marco Re, perché l'iniziativa è fatta in collaborazione con Risorgimarche e Risorgimarche manderà per la parte musicale il violoncellista Federico Bracalente, che farà alcuni interventi musicali durante la serata. Ci sarà la presenza del regista Simone Riccioni, regista e attore che ha prodotto un film proprio sul terremoto che si chiama La ballata dei gusci infranti, e insieme a loro ci saranno testimonianze di persone di Arquata, di associazioni, di persone che raccontano il bene che abbiamo visto e la volontà di continuare ad aiutare le popolazioni restando appunto vicine a loro. Quindi tornerà Don Marco Pagnello, ma anche appunto, in realtà non faccio l'elenco perché sarà una serata strutturata, complessa, di più di 2 ore, condotta da Verusca Cestarelli, che vedrà appunto al centro il grazie per tutto il bene che abbiamo visto, la generosità di tutta l'Italia per la popolazione, non soltanto d'Arquata, perché gli interventi furono Arquata, Acquasanta, Rocca Fluvione, Montegallo, cioè tutte le comunità colpite ebbero una grande vicinanza.
1: Cuore spirituale dell'iniziativa sarà appunto nella notte tra il 23 e il 24 agosto la tradizionale fiaccolata silenziosa a partire dalle 2 di notte dal cimitero di Pescara del Tronto, preceduta dalla benedizione del fuoco. Seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giampiero Palmieri alle 3:36, l'ora esatta della scossa, e poi il rintocco delle campane che appunto accompagna il ricordo delle vittime del sisma. Poi lunedì 24 alle ore 11 la celebrazione eucaristica nel tendone dell'area SAE di Pescara, presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Insomma, 1-2 giorni di iniziative tese a ricordare, ma anche a dare uno slancio di ripartenza per un territorio ferito, ma che vuole appunto, come dice il titolo, rinascere. Ascoltiamo su questo il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi.
4: E ovviamente oltre alla ricostruzione degli edifici, delle case, bisogna ricostruire una comunità, quindi è importante ricordare quello che è stato, purtroppo quello che è accaduto, quello che è avvenuto. dare un messaggio di speranza, perché sì, le cose potevano andare più veloci in questi 10 anni, però adesso stiamo raccogliendo, quindi anche quello che abbiamo seminato, stiamo collaborando sia con la struttura commissariale, con la curia, tante cose finalmente le tocchiamo con mano, tante devono essere fatte, però le stiamo toccando con mano, quindi c'è bisogno di dare ottimismo alle persone. Ovviamente ricordo è fondamentale, questa giornata sarà importante per ricordare quello che è stato, ma guardare anche un'ottica futura alle nuove generazioni, a chi vuole continuare a vivere lì, alle persone più anziane, a chi soffre, ecco, un momento per stare insieme, per fare comunità, e soprattutto la presenza anche di del presidente della CEI, quindi del cardinale Zuppi, ci onora e siamo onorati. Sarà sicuramente anche qualche membro del governo, ecco, è importante la vicinanza delle istituzioni, ma soprattutto anche della curia, del vescovo e della parrocchia. Ecco, noi vogliamo continuare a dare soprattutto speranza a chi soffre e a chi davvero vuole vivere ad Arquata e a Pescara.
1: Con questo è tutto, grazie a chi ci ha seguito, grazie ai nostri ospiti. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico russo su Kharkiv ha ucciso 10 persone, ne ha ferite 8. Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca.
2: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Veglia di preghiera ieri a Cali in Colombia per le quasi 300 vittime del terremoto di una settimana fa. Intanto in Indonesia nuova scossa di magnitudo 6.1.
3: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,44% a quota 82 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: fotografia che dividi delle anime, niente da dichiarare.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da un anniversario particolare che cade domani, un anniversario importante per il territorio ma soprattutto per Venarotta e per le famiglie dei quattro piloti dei Tornado che il 19 agosto di 12 anni fa si scontrarono nei cieli piceni. Un incidente fatale nei quali persero la vita Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri, Mariangela Valentini e Piero Paolo Franzese. Se tutto il paese allora si mobilitò sia nelle ricerche sia nell'accoglienza dei familiari accorsi provenienti da tutta Italia. Da allora il ricordo ogni anno per mantenere vivo il rapporto con l'aeronautica militare ma anche con le famiglie. L'appuntamento per domani è a Gimigliano di fronte alla chiesa alle 18 quando arriveranno ospiti e autorità, quindi sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti alle 18:30. A seguire si terrà la cerimonia di commemorazione. E di cerimonia in cerimonia arriviamo all'anniversario del sisma, quest'anno il decennale da quel sisma del 2016 che colpì tutto il centro Italia ma in particolar modo le comunità di Arquata del Tronto e di Pescara del Tronto, quindi la scelta quest'anno di creare una serie di iniziative, un calendario di iniziative particolarmente articolato, promosso dalla diocesi di Ascoli, dal comune di Arquata, dalla parrocchia di Pescara del Tronto con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016. Il titolo di questa iniziativa è Rinascere a 10 anni dal sisma tra memoria, impegno e speranza. Ce ne parla il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Sì, direi che era il nostro desiderio quello di poter vivere questo decennale vivendo un momento di grande solidarietà, vicinanza, prossimità alle comunità che dal terremoto sono state devastate e che a distanza di 10 anni partecipano, vivono adesso una difficile ricostruzione. Quindi si tratta di fare memoria direi non soltanto negativa degli eventi dolorosi e tragici di quel 23-24 agosto di 10 anni fa, ma anche memoria di tutta la solidarietà che si creò e di cui furono protagoniste le comunità del nostro territorio, sia quelle della costa che ospitarono tante persone che si trovarono senza casa, sia delle varie comunità di tutto il territorio delle due diocesi, di tutta la provincia che fece la gara per esprimere la solidarietà, sia di una solidarietà che ha coinvolto tanti soggetti, tanti attori a livello nazionale, la presenza anche del direttore di Caritas italiana sottolinea questa solidarietà che si creò in quei giorni. L'altro elemento è una determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio, a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita e quindi anche di quello di questi territori.
1: Di questo articolato programma di iniziative pensato appunto per celebrare il decennale dal sisma del 2016 parleremo nel corso delle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Proseguiamo con la cronaca. È stata infine arrestata la donna di origine spagnola di 32 anni che a San Benedetto si rendeva protagonista di aggressioni e di atti contro la morale pubblica. La donna infatti da tempo aveva cominciato a creare una serie di problemi, non ha fissa dimora e spesso ubriaca girava nuda per la riviera aggredendo persone e forze dell'ordine. Negli ultimi giorni era stata anche fermata mentre era alla guida di un'auto, anche in questo caso sotto gli effetti dell'alcol. Sono ore di preoccupazione per i familiari e gli amici di Gianmarco Veccia, il 47enne che è stato aggredito a Ferragosto a Ripa Tranzone. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda che ha coinvolto il titolare della cantina Fontursa, aggredito e ora in gravi condizioni al Torrette di Ancona, dopo aver subito un delicato intervento di drenaggio dell'ematoma cerebrale. Alla base dell'aggressione, forse motivi economici, l'aggressore gli aveva sferrato un pugno e Veccia era caduto colpendo violentemente la testa. Intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine proseguono. Infine lo sport, ancora un divieto per i tifosi bianconeri residenti nelle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Teramo. La prefettura di Verona ha chiuso la trasferta, che dunque resta accessibile solo ai sostenitori che risiedono nelle altre province. E intanto in casa Samb si pensa al mercato e si cerca un attaccante e due centrocampisti. Questi gli obiettivi del DS Andrea Mussi, che però prima di predisporre queste entrate deve pensare alle uscite. Non sono infatti ancora sufficienti quelle effettuate finora. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

aspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

starter pan. Prigionieri dați ca v-am fugit de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno, Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressione a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,49%, quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Festa in aeroporto per Sara Curtis, rientrata dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri d'orso, segnando anche il record del mondo. Ascoltiamo il suo arrivo.
2: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale per il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno. Ecco, partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
1: È morto il cavallo Vareni, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Kloppet. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

Ti ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. È sempre tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e ha ferito un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e su Truth il presidente americano Trump dichiara Hormuz territorio statunitense. La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco.

0: fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì, ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
1: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
2: Anche al mercato?
1: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
3: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
2: Alti, prezzi alti, anche al mercato?
4: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
5: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,81%. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Un uomo ha ucciso l'ex compagna del veneziano in Sardegna, morta la giovane alla quale il marito aveva sparato in testa.
6: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente, così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Discovery. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da un anniversario particolare che cade domani, un anniversario importante per il territorio ma soprattutto per Vena Rotta e per le famiglie dei quattro piloti dei Tornado che il 19 agosto di 12 anni fa si scontrarono nei cieli piceni. Un incidente fatale nei quali persero la vita Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri, Mariangela Valentini e Piero Paolo Franzese. Se tutto il paese allora si mobilitò sia nelle ricerche sia nell'accoglienza dei familiari accorsi provenienti da tutta Italia. Da allora il ricordo ogni anno per mantenere vivo il rapporto con l'aeronautica militare ma anche con le famiglie. L'appuntamento per domani è a Gimigliano di fronte alla chiesa alle 18 quando arriveranno ospiti e autorità, quindi sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti alle 18:30. A seguire si terrà la cerimonia di commemorazione. E di cerimonia in cerimonia arriviamo all'anniversario del sisma, quest'anno il decennale da quel sisma del 2016 che colpì tutto il centro Italia ma in particolar modo le comunità di Arquata del Tronto e di Pescara del Tronto, quindi la scelta quest'anno di creare una serie di iniziative, un calendario di iniziative particolarmente articolato, promosso dalla diocesi di Ascoli, dal comune di Arquata, dalla parrocchia di Pescara del Tronto con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016. Il titolo di questa iniziativa è Rinascere a 10 anni dal sisma tra memoria, impegno e speranza. Ce ne parla il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Sì, direi che era il nostro desiderio quello di poter vivere questo decennale vivendo un momento di grande solidarietà, vicinanza, prossimità alle comunità che dal terremoto sono state devastate e che a distanza di 10 anni partecipano, vivono adesso una difficile ricostruzione. Quindi si tratta di fare memoria direi non soltanto negativa degli eventi dolorosi e tragici di quel 23-24 agosto di 10 anni fa, ma anche memoria di tutta la solidarietà che si creò e di cui furono protagoniste le comunità del nostro territorio, sia quelle della costa che ospitarono tante persone che si trovarono senza casa, sia delle varie comunità di tutto il territorio delle due diocesi, di tutta la provincia che fece la gara per esprimere la solidarietà, sia di una solidarietà che ha coinvolto tanti soggetti, tanti attori a livello nazionale, la presenza anche del direttore di Caritas italiana sottolinea questa solidarietà che si creò in quei giorni. L'altro elemento è una determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio, a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita e quindi anche di quello di questi territori.
1: Di questo articolato programma di iniziative pensato appunto per celebrare il decennale dal sisma del 2016 parleremo nel corso delle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze già disponibile su radioascoli.it. Proseguiamo con la cronaca. È stata infine arrestata la donna di origine spagnola di 32 anni che a San Benedetto si rendeva protagonista di aggressioni e di atti contro la morale pubblica. La donna infatti da tempo aveva cominciato a creare una serie di problemi, non ha fissa dimora e spesso ubriaca girava nuda per la riviera aggredendo persone e forze dell'ordine. Negli ultimi giorni era stata anche fermata mentre era alla guida di un'auto, anche in questo caso sotto gli effetti dell'alcol. Sono ore di preoccupazione per i familiari e gli amici di Gianmarco Veccia, il 47enne che è stato aggredito a Ferragosto a Ripatranzone. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda che ha coinvolto il titolare della cantina Fontursa, aggredito e ora in gravi condizioni al Torrette di Ancona, dopo aver subito un delicato intervento di drenaggio dell'ematoma cerebrale. Alla base dell'aggressione, forse motivi economici, l'aggressore gli aveva sferrato un pugno e Veccia era caduto colpendo violentemente la testa. Intanto gli accertamenti delle forze dell'ordine proseguono. E infine lo sport, ancora un divieto per i tifosi bianconeri residenti nelle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Teramo. La prefettura di Verona ha chiuso la trasferta, che dunque resta accessibile solo ai sostenitori che risiedono nelle altre province. E intanto in casa Samb si pensa al mercato e si cerca un attaccante e due centrocampisti. Questi gli obiettivi del DS Andrea Mussi, che però prima di predisporre queste entrate deve pensare alle uscite. Non sono infatti ancora sufficienti quelle effettuate finora. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Territorio americano, il presidente Trump dichiara Hormuz presidio statunitense, tensione sempre alta intorno allo stretto dove oggi una nave è stata colpita da un proiettile, ferito un membro dell'equipaggio. Stallo in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu respinge il piano di pace dell'inviato di Trump Kushner, niente disarmo a Gaza e si continua a combattere anche in Ucraina con attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Caos embrioni, si moltiplicano i casi di sospetti scambi di provette durante la fecondazione assistita da Milano a Napoli a Cipro. Si cerca di far luce su possibili errori che pesano sulla vita delle persone. Tra caldo e rincari, l'AFA concede una tregua mentre si attende una perturbazione nel fine settimana, ma le alte temperature portano rincari ai prodotti agricoli e non solo. Tra i rincari più alti pesa quello del caffè al bar. Buonasera da Pirachile Dolfini. Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato. Teheran annuncia: Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. E su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. Fausto Nicastro.
2: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Con queste parole, il capo negoziatore iraniano Khalibaf ribadisce lo stallo nelle trattative.

0: Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando così di fatto il piano di pace di Trump. Elena Aquilanti.
1: Hamas è pronta a consegnare le armi a un comitato di transizione, ma il premier israeliano Netanyahu, che è in piena campagna elettorale, ha respinto l'apertura. Nessun ritiro militare senza il totale smantellamento del gruppo. Così l'inviato americano Kushner è al lavoro per salvare la tregua. In Cisgiordania, intanto, il villaggio palestinese di Qusra è da 10 giorni sotto l'assedio dei coloni, che bloccano le vie d'accesso alle abitazioni. La popolazione è di fatto intrappolata all'interno delle case, tagliata fuori dai rifornimenti di cibo e acqua. L'esercito, intervenuto dopo 3 giorni, ha smantellato l'accampamento militare dei coloni, ma non li ha davvero allontanati dalla zona. Le tensioni minacciano ora di allargarsi oltre confine. Sul fronte siriano, Damasco accusa Israele di un raid aereo contro un aeroporto militare a Idlib, un'escalation definita non necessaria dagli Stati Uniti, che rischia di far precipitare i già fragili equilibri della regione. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca colpiscono Kharkiv, Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza-Teruel.
2: A Kiev, dopo la pausa estiva, ha riaperto il Parlamento, che domani dovrebbe approvare la nomina, appena annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky, del generale Ivan Khmara, nuovo ministro della difesa, in seguito alla rimozione a luglio scorso di Mikhailo Fedorov, per il quale da un mese manifestanti ucraini scendono in piazza chiedendone il reintegro. Tornerà a titolare agli esteri Andriy Sybiha, che finora, con il secondo rimposto di governo in meno di un anno, ricopriva l'incarico ad interim. Il ministro oggi ha incontrato l'omologo belga, Maxime Prevot, in un rifugio sotterraneo a Kiev, mentre nella capitale suonava l'allarme aereo. Nell'area centro-orientale del paese, in diverse città, è scattata l'evacuazione degli abitanti, ma ad essere preso di mira da 2 missili russi questa mattina è stato il nord-est. In un villaggio della regione di confine di Kharkiv sono state almeno 10 le vittime di un attacco a edifici residenziali, riferiscono le autorità locali. Intanto, la notte scorsa, l'Ucraina ha lanciato quasi 800 droni in diverse regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Caro carburanti, legato naturalmente alle questioni internazionali, il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto scorso, quando il governo ha emanato l'ultimo decreto accise. Giuseppe Caporaso.
3: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro, contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,06%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Svizzera segue le orme della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. I casi di scambio di embrioni da Napoli a Cipro, passando per Milano, si moltiplicano. Gli errori legati alla fecondazione in vitro e che in modo irreversibile segnano la vita di chi sta per venire al mondo. Raffaella Frullone.
4: A Napoli almeno 29 coppie vivono un'attesa snervante. 25 potrebbero essere biologicamente compatibili con la bimba nata da fecondazione in vitro e risultata poi non geneticamente legata alla donna che l'ha partorita e al marito. Altre 4 coppie chiedono invece che fine abbiano fatto i propri embrioni congelati al San Paolo. Una potrebbe essere legata proprio alla bambina. Il caso arriva a meno di un mese da quello del San Raffaele di Milano, dove un embrione prodotto in laboratorio è stato trasferito nell'utero della donna sbagliata. L'errore è stato scoperto dopo l'impianto, l'embrione soppresso, il laboratorio sospeso. Gli errori superano i confini italiani. A Cipro del Nord almeno 30 bambini sarebbero stati concepiti con seme e ovuli di fornitori diversi da quelli selezionati dalle coppie committenti. La presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana precisa che in Italia l'errore è rarissimo, ma di fatto è la procedura stessa ad aver introdotto questo rischio e quelle scambiate non sono

0: Provette, ma vite umane. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì, fissata per il prossimo 15 ottobre la prima udienza del processo a carico di Luca Spada, il 27enne autista della Croce Rossa indagato per aver ucciso volontariamente alcuni pazienti. Andrea Domaschio.
2: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza che guidava. Il prossimo 15 ottobre è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico in corte d'assise a Forlì. Il procedimento con rito immediato, chiesto dalla procura forlivese, riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre dell'anno scorso. È infatti questo l'omicidio per cui Spada si trova già in carcere con misura cautelare massima decisa dal giudice. Per gli altri 5 casi di decessi sospetti di pazienti trasportati nella sua ambulanza, che gli inquirenti contestano a Luca Spada, le indagini sarebbero tuttora in corso. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord. Le temperature tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Erika Calvani.
3: Dopo settimane di afa e temperature torride è arrivato il maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Europa centrale e in transito sull'Italia insiste al momento sul sud della nostra penisola, con rovesci anche intensi. La Protezione Civile ha attenzionato per la giornata di oggi ben 10 regioni e prorogato fino a stasera alle 20 l'allerta meteo in Campania, dove temporali, grandine e vento forte hanno già provocato allagamenti e la caduta di alberi. Nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico. In alcune zone le temperature subiranno una flessione, mentre in altre il caldo continuerà ad essere protagonista, seppure con qualche ondulazione. Almeno fino al fine settimana non è previsto comunque nessun bollino rosso per caldo, ma da domani sarà già bollino arancione nelle città di Roma e Ancona, alle quali si aggiungeranno il giorno dopo Bologna, Bari e Campobasso. Una nuova perturbazione invece si sta avvicinando al nord Italia, dove sono attesi da giovedì rovesci temporaleschi a nord-ovest. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Il caldo e la siccità mettono a rischio i raccolti in agricoltura e provocano un rialzo dei prezzi per i consumatori, ma tra i rincari ai quali gli italiani devono far fronte c'è anche quello del caffè. Un espresso al bar costa oggi quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa, la tazzina più cara a Bolzano. Paola Gatti.
4: Il caffè è un piacere, ma bere un espresso al bar ormai è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. Rispetto a 5 anni fa, il prezzo di una tazzina, in media pari a 1,29 euro, con variazioni a seconda delle province, è salito di quasi un quarto. La città più cara è Bolzano, dove costa 1,50 euro. La più economica è Messina, con un prezzo medio di circa 1 euro. Ma nonostante i rincari, c'è chi proprio non vuole farne a meno. L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, a incidere sarebbero i costi energetici e di gestione in capo agli esercenti. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moca, mentre qualcuno ci rinuncia perché rende nervosi. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini per cercare i ladri che hanno messo a segno il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina, trafugando alcune opere di Antonello da Messina. 6 le opere prese nel museo, abbandonate 2 durante la fuga. I rapinatori, però, è un'indiscrezione che arriva dalle indagini, avrebbero lasciato alcune tracce. Si lavora su queste. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia alla sbarra. Ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare imputazioni pesantissime dall'aver creato dipendenza ai social nei bambini e nei ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori. Pierluigi Vito.
5: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se conosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Una notizia che ha colpito il mondo dell'ippica: è morto il cavallo Varene, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il Grande Slam per due volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse più prestigiose d'Europa: il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitropelt. Era nato nel 1995. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, RG, a Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Sono trascorsi 10 anni dal sisma del Centro Italia, una ricorrenza che ogni anno viene celebrata nella notte tra il 23 e il 24 agosto. Quest'anno cadrà tra domenica e lunedì prossimi, una ricorrenza che quest'anno vedrà svolgersi tra Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, le due comunità più colpite, un articolato programma di iniziative promosso dalla diocesi di Ascoli Piceno, dal comune di Arquata, dalla parrocchia di Pescara del Tronto, con la partecipazione di Risorgi Marche e Incanto e il patrocinio del commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016. Di questo vogliamo parlare nel realtà locale di oggi. Bentrovati, sono Stefania Mistichelli e dunque cominciamo proprio dal titolo dell'iniziativa di quest'anno, che è Rinascere a 10 anni dal sisma, tra memoria, impegno e speranza. Rinascere, una parola che custodisce una scelta e una responsabilità. Ascoltiamo il nostro vescovo, Giampiero Palmieri.
2: Sì, direi che era un nostro desiderio quello di poter vivere questo decennale vivendo un momento di grande solidarietà, vicinanza, prossimità alle comunità che dal terremoto sono state devastate e che a distanza di 10 anni partecipano, vivono adesso una difficile ricostruzione. Quindi si tratta di fare memoria, direi non soltanto negativa degli eventi dolorosi e tragici di quel 23-24 agosto di 10 anni fa, ma anche memoria di tutta la solidarietà che si creò e di cui furono protagoniste le comunità del nostro territorio, sia quelle della costa che ospitarono tante persone che si trovarono senza casa, sia delle varie comunità di tutto il territorio delle due diocesi, di tutta la provincia, che fece la gara per esprimere la solidarietà, sia di una solidarietà che ha coinvolto tanti soggetti, tanti attori a livello nazionale, la presenza anche del direttore di Caritas italiana sottolinea questa solidarietà che si creò in quei giorni. L'altro elemento è una determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi, perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita e quindi anche di quello di questi territori.
1: Si comincia dunque domenica 23 agosto alle 16:30 ad Arquata con l'identità ritrovata, all'incontro dedicato alle opere d'arte del territorio arquatano e alla memoria di Don Angelo Ciancotti, curato dal direttore del Museo Diocesano di Ascoli Marco Lattanzi e da Don Elio Nevigari. Sarà un viaggio alla riscoperta delle opere lì conservate, sia dal punto di vista figurativo ma anche della provenienza, della devozione e del culto delle singole opere. Tra queste ci sarà un oggetto in più, un capitello probabilmente della chiesa di San Salvatore, trovato dalla comunità e restaurato, come appunto si conviene per uno spazio espositivo in divenire, come appunto è stato pensato questo di Arquata. A seguire alle 18 nell'area SAE di Pescara del Tronto si terrà il convegno Comunità che resistono, memoria, cura e futuro delle aree interne, un incontro pensato davvero per avviare una riflessione importante su tutte appunto le aree interne, dopo i saluti istituzionali del vescovo di Ascoli e del sindaco di Arquata Michele Franchi. Il confronto entrerà nel vivo attraverso i contributi di Guido Castelli, che in quanto commissario straordinario del governo sisma 2016 interverrà sugli scenari di restanza, riparare e ricostruire nel segno della ripresa, poi con Giovanni Xilo, esperto di change management e governance delle aree interne, che affronterà il tema le condizioni invisibili e indispensabili dello sviluppo, comunità, istituzioni e cooperazione, con Marco Giovagnoli dell'Università di Camerino, che proporrà una riflessione dal titolo Pensare il futuro, agire per il presente, le sfide dell'abitare per le terre alte, e poi, come anticipato dal vescovo, Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana, che parlerà di protagonismo delle comunità e infine le conclusioni affidate a Monsignor Felice Accrocca, con una riflessione sul ruolo delle comunità, della cultura e della cura dei territori come chiavi della rinascita delle aree interne, sull'intervento di Monsignor Accrocca, una nota del nostro vescovo Giampiero Palmieri.
2: Io segnalo in modo particolare la presenza del vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, perché Monsignor Felice Accrocca è quello che ha organizzato a livello di Conferenza Episcopale Italiana una serie di convegni sulle aree interne, a cui hanno partecipato decine e decine di vescovi, abbiamo anche scritto un documento sulle aree interne che ha ricevuto poi il plauso da parte del Presidente della Repubblica, firmato da 117 vescovi italiani, quindi anche da me. Per cui c'è una riflessione che viene portata avanti sulle aree interne anche a livello di Chiesa italiana.
1: Altrettanto importante e toccante sarà la serata della memoria alle 21 nell'area SAE, organizzata insieme a Risorgimarche. Ce ne parla Don Paolo Sabatini.
3: A fronte della catastrofe del terremoto, dal giorno dopo vedemmo che l'Italia, credo che voi lo possiate ricordare perché poi l'avete scritto, l'Italia intera e non solo l'Italia si mosse per venire in aiuto. Alcuni furono aiuti occasionali oppure materiali, ma le donazioni furono cose anche molto importanti, ma alcune realtà vennero nel territorio e sono rimaste per stare vicini alle persone, ai ragazzi, e tante iniziative nacquero in quei giorni. Con il vescovo abbiamo pensato di realizzare una serata per fare memoria di quanto bene abbiamo visto da tantissime persone nei mesi successivi al terremoto. Ci siamo dovuti fermare soltanto ad alcuni mesi perché alcune realtà continuano ad essere presenti, alcune realtà si sono inserite e continuano a fare del bene nel territorio, ma negli anni successivi c'è stata un'ondata grandissima che in quella serata insieme vogliamo celebrare e ringraziare. Ci saranno alcuni interventi particolari, ci sarà un breve intervento di Neri Marco Re perché l'iniziativa è fatta in collaborazione con Risorgimarche e Risorgimarche manderà per la parte musicale il violoncellista Federico Bracalente, che farà alcuni interventi musicali durante la serata. Ci sarà la presenza del regista Simone Riccioni, regista e attore che ha prodotto un film proprio sul terremoto che si chiama La ballata dei Gusci Infranti, e insieme a loro ci saranno testimonianze di persone di Arquata, di associazioni, di persone che raccontano il bene che abbiamo visto e la volontà di continuare ad aiutare le popolazioni restando appunto vicine a loro. Quindi tornerà Don Marco Pagnello, ma anche appunto, in realtà non faccio l'elenco perché sarà una serata strutturata, complessa, di più di 2 ore, condotta da Verusca Cestarelli, che vedrà appunto al centro il grazie per tutto il bene che abbiamo visto, la generosità di tutta l'Italia per la popolazione, non soltanto d'Arquata, perché gli interventi furono Arquata, Acquasanta, Rocca Fluvione, Montegallo, cioè tutte le comunità colpite ebbero una grande vicinanza.
1: Cuore spirituale dell'iniziativa sarà appunto nella notte tra il 23 e il 24 agosto la tradizionale fiaccolata silenziosa a partire dalle 2 di notte dal cimitero di Pescara del Tronto, preceduta dalla benedizione del fuoco. Seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giampiero Palmieri alle 3:36, l'ora esatta della scossa, e poi il rintocco delle campane che appunto accompagna il ricordo delle vittime del sisma. Poi lunedì 24 alle ore 11 la celebrazione eucaristica nel tendone dell'area SAE di Pescara, presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Insomma, 1-2 giorni di iniziative tese a ricordare, ma anche a dare uno slancio di ripartenza per un territorio ferito, ma che vuole appunto, come dice il titolo, rinascere. Ascoltiamo su questo il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi.
4: E ovviamente oltre alla ricostruzione degli edifici, delle case, bisogna ricostruire una comunità, quindi è importante ricordare quello che è stato, purtroppo quello che è accaduto, quello che è avvenuto. dare un messaggio di speranza, perché sì, le cose potevano andare più veloci in questi 10 anni, però adesso stiamo raccogliendo, quindi anche quello abbiamo seminato, stiamo collaborando sia con la struttura commissariale, con la curia, tante cose finalmente le tocchiamo con mano, tante devono essere fatte, però le stiamo toccando con mano, quindi c'è bisogno di dare ottimismo alle persone. Ovviamente il ricordo è fondamentale, questa giornata sarà importante per ricordare quello che è stato, ma guardare anche un'ottica futura alle nuove generazioni, a chi vuole continuare a vivere lì, alle persone più anziane, a chi soffre, ecco, un momento per stare insieme, per fare comunità, e soprattutto la presenza anche di del presidente della CEI, quindi del cardinale Zuppi, ci onora e siamo onorati. Sarà sicuramente anche qualche membro del governo, ecco, è importante la vicinanza delle istituzioni, ma soprattutto anche della curia, del vescovo e della parrocchia. Ecco, noi vogliamo continuare a dare soprattutto speranza a chi soffre e a chi davvero vuole vivere ad Arquata e a Pescara.
1: Con questo è tutto, grazie a chi ci ha seguito, grazie ai nostri ospiti. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

Era. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo. Perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque. Perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Radio Ascoli.
4: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato.

lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose non le faccio.

0: Radio Ascoli.
1: Che farai? Non dirmi che il mio braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma a me va di uscire già.

dato qualche goccia di pianto di troppo, e le pupille ti diventano

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sol.